0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Taiba with Shaq Khan, Snoop Dogg, ha dallo The Boogie's in My Soul, Jamie Turnaway, now nekom bay breakfast.
3: Buongiorno.
2: Che fed nil konfti tal-nilu, nerġen niskusa ruhi għal-daw kelli rutina għal-jom hija importanti. U jkobbu jisimaw il-sigla tana presso poco fis 66 minuti.
3: Ekko.
0: Kellna nerġaw infakruħ. Biex jikkorda.
3: Ma jimportax, issa wasalna sewa, suppost.
2: Yes!
3: Nistgħu ntwiela, nistgħu nibdew b'mod uffiċjali.
0: Wow! Isola l-alarm ta' Samsung.
2: Wow, veru!